gama gama bani bama badani da bani bama gama bani bama gare dani da bae bae gare dare ma gare gama bama gama bani bama gare dani pari dare ni dare gare dani dare re dani dare re dani dare da dani da dani da dani dare gare gare dani dare re dare gare gare dani dare re dare re dani da